0: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
1: Anzi, una di.
0: Cioè, mi hanno detto che la tua pausa, ovviamente, avevo posto.